0: gracias a Shopping Center. Más calidad por menos precio.
1: Sube el BPM. Es viernes. La noche empieza aquí. La previa con Vives París. ABC 100.1.
2: Ciao, che pensi di Napoli?
3: Napoli per me è città dell'amore, quaglione, quaglioncella.